parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus, Ecce Deus

causa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

Domingo Dominus Tuus. Una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tabacco. Ho detto, non mi stai nello sacco, se mente segno il futuro. Vediamo insieme il passato e il futuro. Ho detto, qua per farsene così. Ho detto, forse in abilità l'accento.

0: d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura, with usura,
2: usura has no man a painted paradise on the stone.

sotto la luna e che già fu di queste anime stanche non poterebbe farne posare una.

fuoco eterno. E tra gli avelli fiamme. With usura seen against nature. Contra naturam.